0: Estamos escuchando fragmentos de la ópera Atahualpa de Carlo Enrico Pasta, tal como se está haciendo en estos días en el Teatro Municipal de Lima. Sabrina Gardés, Francesco Samuele Benuti, Giuseppe De Luca, Gianluca Magheri, Mateo Roma. La dirección de Andrea Fotti, que nos comunicamos en la segunda hora. Vamos a una tanda y volvemos con más de esta bellísima ópera que se hizo realidad en esta semana.
1: Nacional Clásica 96.7. Mil años de música en una radio.
2: De lunes a viernes a las 11, te invitamos a recorrer los caminos del barroco con la producción de Claudio Castro y Carlos Díaz Roca. Los Caminos del Barroco, de lunes a viernes a las 11, acá, por Nacional Clásica, 96.7.
1: Haydn escribió la Sinfonía de la Sorpresa con un golpe de timbal fortísimo, justo cuando la música estaba muy baja, solo para despertar a los nobles que se dormían en sus conciertos. Haydn no quería que te durmieras en 1791 y nosotros tampoco ahora. Nacional Clásica 96.7.
2: Toda la información de Nacional Clásica en un solo lugar. Entra en radionacional.com.ar para poder escuchar la radio en vivo, ver toda nuestra actividad, sus contenidos exclusivos, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. radionacional.com.ar.
1: Los sábados a las 19, música para bailar. Piezas y obras inspiradas en la danza. Con la producción de Claudio Castro, todos los sábados de 19 a 20 por Nacional Clásica 96.7.
2: El mundo de la música
1: está en Nacional Clásica 96.7. Hasta las 15, dos horas con la actualidad. Información, novedades y entrevistas con Boris.
0: Bienvenida Natalia Bravo en la operación técnica, futura colega de Fernando Farías.
3: Así es.
0: Así, bueno, acá tenés muchos
3: grabadora
0: maestros.
3: Grabadora y futura locutora.
0: Tenés muchos maestros. Y bueno, estamos disfrutando de esta realidad desde Lima, donde por fin se pudo ver en tiempos modernos una ópera realizada en 1875 por un compositor italiano. ¿Qué vivió? ¿En qué época vivió Fernando Carlo Enrico Pasta?
3: Entre 1817 y 1898.
0: Y como estuvo muchos años viviendo en Lima, él quiso regalarle una ópera y justo Verdi había escrito Aída. Y le pidió el libretista de Aída de Verdi, nada menos que le haga el libreto para esta historia tan apasionante como la conquista y muerte de Atahualpa. Y vamos a hablar con un director muy joven, que bueno, soy testigo de la maravilla que hizo muy pocos ensayos de una ópera muy difícil. Se llama Andrea Foti. Andrea Foti ya lo conocemos porque habíamos transmitido desde Pésaro algunas óperas con él. Es muy joven y esperemos que nos escuche bien. ¿Mi sente bene, Andrea Foti?
4: Ti sento bene, Boris. Buongiorno a tutti.
0: Benvenuto, benvenuto a Radio Nacional Clásica di Buenos Aires. Qui siamo Fernando e Boris per sentirte. Estamos en vivo con Fernando. Questa opera, Atahualpa, di Carlo Enrico Pasta, è una... ¿Era música propia de Pasta o si puede exprimir simile a un otro compositor? Esta historia, de esta música de Carlo Enrico Pasta, inmerso en la época de Verdi y ya próximo a un Puccini o a un Ponchielli. Para Andrea Foti, que es el director y responsable musical de esta producción, ¿En qué momento histórico podemos poner esta ópera Atahualpa?
4: Allora, diciamo che quest'opera è sicuramente molto figlia del suo tempo. Appartiene assolutamente, in quest'opera troviamo moltissimo dello stile del melodramma risorgimentale tardo ottocentesco italiano, e sicuramente lo possiamo accostarlo facendo un parallelo con Verdi, come giustamente hai detto anche tu quando hai parlato del librettista, che è lo stesso di Aida, no?
0: Sì.
4: Ghislanzoni. Sicuramente possiamo accostare il suo stile ha uno stile che si avvicina in qualche modo anche a un certo Verdi. Però io, la cosa che a me ha colpito come direttore e potendo studiare questa partitura nuova, mi ha colpito molto la capacità di Pasta di veramente rendere molto personale la sua scrittura musicale, e non solo attraverso, diciamo, tutta la sua esperienza accumulata in Perù. Pasta ha vissuto la maggior parte della sua vita, come sappiamo, in Perù, e pochi momenti poi in Italia. Lui ha avuto il momento della formazione, dello studio, poi è andato in Perù e poi è ritornato in Italia giusto qualche anno per comporre quest'opera, dove appunto ha collaborato con Ghislanzoni, e poi è tornato nuovamente a Lima. Quindi dal punto di vista stilistico, la cosa che a me ha molto sorpreso è la capacità di rendere questa musica sicuramente molto aderente allo stile dell'epoca, però molto personale. Ah, sì. L'inserimento di molti ritmi e musiche tradizionali del Perù sono la dimostrazione, un po' come fece Puccini subito dopo, un po' più avanti, con le sue opere, con diciamo come la Madama Butterfly o la Turandot, no? Però la capacità di inserire queste melodie, questi ritmi all'interno di uno stile proprio, ecco, io lì trovo la bellezza, perché non basta solo prendere queste melodie, ma riuscire a contestualizzarle all'interno di un proprio contesto stilistico, e in questo secondo me Pasta è stato molto bravo, oltre secondo me ha una grande capacità e una grande attenzione verso il teatro, perché quello che più mi ha sorpreso, devo dire la verità, Boris, è proprio il fatto di riuscire ad avere una chi ascolterà Atahualpa e chi ha ascoltato Atahualpa avrà sicuramente notato una cosa: il ritmo drammatico del musicale e della scena è molto, ha un piglio molto verdiano, cioè in pochi secondi cambia tutto. Sì. E cambia tutto con l'emozione del personaggio, esattamente come voleva Verdi, dove ogni parola, ogni azione, ogni emozione doveva corrispondere a una risposta dell'orchestra. E questo lo troviamo anche in Atahualpa.
0: Nos está contando el joven maestro, aclaro que es joven porque cuando ustedes lo escuchan, y tuve la oportunidad de verlo trabajar con los cantantes, con el coro y con el ballet, con la regía y con todo lo que, y después con la orquesta, es extremadamente adulto. Y nos está diciendo algo bastante curioso que ustedes ya escucharon algunas partes en lo que va del programa, hablamos con Miguel Molinari. Pero dice, obviamente no podía escapar de su época, Carlos claro. Enrico Pasta, porque él estudió sí. en Italia y era inevitable no estar en medio a eso. Entonces uno dice, 1875, Ghirazzoni es el libretista y obviamente uno va directamente a lo que sería Los Verdianos o la tercera parte del romanticismo del siglo XIX. Lo que sí, la inclusión de algunos temas peruanos, del folclore peruano, gracias a sus 30 años viviendo allí para hacer ese homenaje a Atahualpa, le suma no solamente algo, una atmósfera así como después iba a ser Puccini con Madama Butterfly, de
3: o con buscar, Turandot.
0: Claro, buscar ese, bueno,
3: insertar, vos viste Turandot sí, la semana insertar pasada. Insertar músicas, ritmos
0: propios
3: de otras geografías.
0: Pero además, algo que nos cuenta Andrea Foti, que lo ha sorprendido muchísimo mientras él estaba estudiando y lo llevó a cabo en los ensayos, y ahora ustedes que están escuchando algunos fragmentos, es la gran personalidad de Carlo Enrico Pasta. Es una gran personalidad que está tan perfectamente ligada al teatro como sí hizo Verdi, que tenemos cambios muy específicos en la música que nos da una super personalidad y que realmente estamos ante un gran compositor, como nos dice el maestro Andrea Foti, con distintos tipos de colores, con una teatralidad, como una bajada desde la palabra hacia cada una de las melodías que son bellísimas, pero con un enfoque todo el tiempo inesperado. Uh-huh. Nosotros no podemos centrarnos en un pozo, como va a ser Ponchielli, como va a ser más adelante León Cavallo. Estamos viendo una persona, un compositor que tiene personalidad propia. Ma, ancora Andrea Foti, non è l'orchestrazione originale, originali di no. Carlo Enrico Pasta, ma ho visto una orquestazione, una strumentazione molto, molto bella che tu hai potuto lavorare molto piccolo con cada strumento nelle prove e ritrovare un suono molto importante come il pubblico e ora il pubblico argentino per Radio Nacional Clásica sta sintiendo, ¿no? Bueno, evidentemente estamos hablando de una orquestación bastante específica que el maestro Andrea Foti hizo un hincapié muy, muy especial en los ensayos, ¿no? Come la orquestación de Carlo Enrico Pasta con le persone che hanno fatto questa orquestación nuova.
4: Allora, appunto, secondo me il tema dell'orchestrazione su questa opera forse è uno dei punti più delicati, perché ovviamente ricostruire completamente un'opera dovendo orchestrare l'intera opera sulla base solo ed esclusivamente del canto piano, quindi dello spartito solo per pianoforte e voci, ovviamente è una bella sfida. E devo dire che la partitura che mi è stata data, orchestrata da Matteo Angeloni, questo compositore italiano, che è stato incaricato 13 anni fa appunto di fare questo lavoro, e devo dire che mi ha sorpreso molto, perché c'è un grandissimo rispetto progetto di una ricostruzione in stile, perché quello che ho apprezzato moltissimo dell'orchestrazione di Matteo Angeloni è quello di rispettare molto lo stile dell'epoca, non cadere, diciamo, in personalizzazioni stilistiche, ma veramente cercare il più possibile, per quanto possibile, di restituire una versione più fedele possibile, sì, a un'idea di fine Ottocento. Ed era non era una cosa facile, anche perché parliamo di un'opera veramente molto grande, imponente, e che necessita di un'orchestrazione in alcune parti molto robusta, molto piena. E infatti ci sono dei momenti che ricordano molto le orchestrazioni di Aida, cioè orchestrazioni comunque con un'orchestra completa, molto un timbro molto riconoscibile, molto personale, perché questa è una cosa che io ho apprezzato molto, cioè il fatto che c'è una grande coerenza stilistica dall'inizio alla fine, non si è persa, ed era una cosa difficile perché, ripeto, stiamo parlando di un'opera di 3 ore, e quindi mantenere una coerenza stilistica in un'orchestrazione che va costruita da zero non è una cosa molto semplice, quindi sicuramente va un grandissimo veramente ringraziamento e i miei complimenti al maestro Angeloni, che si è occupato di questo importante lavoro. Però è molto divertente poterla lavorare in orchestra, perché si possono veramente curare molti dettagli. È un'orchestrazione molto ricca, molto eterogenea, molto piena di suggerimenti, di suggestioni musicali che possono essere messe in risalto. Ci sono anche delle... Per esempio, faccio un esempio: inizio del secondo atto c'è questo coro di ancelle, no? Con poi cora. Ecco, quel momento credo che l'orchestrazione sia stata molto intelligente, molto geniale nella sua struttura, perché l'idea di ridurre il numero degli archi, usare solo il primi legide, il violini primi, violini secondi, crea subito un altro tipo di caratterizzazione molto più intima, e questa è la cosa che funziona benissimo, cioè ecco perché dico i miei complimenti proprio per aver guardato a questa orchestrazione come avrebbe guardato un compositore dell'Ottocento, cioè veramente con la stessa cura, la stessa attenzione per una ricostruzione il più fedele possibile.
0: Bien, justamente hablábamos de la reconstrucción con todo lo visual, con la escenografía, como nos contaba Miguel Molinari, el vestuario de Sandra Díaz y toda la de Sergio Lobo, para todo lo visual. También fue así esta reconstrucción de una ópera tan majestuosa como la que compuso Carlo Enrico Pasta, que solo quedaba desde 1875 hasta la actualidad, el canto y piano. Lo que tiene que el canto y piano, además de poner muchos detalles teatrales, que lo había dicho antes Andrea Foti, que lo pasó a la música, también tiene algunos pequeños detalles instrumentales. Lo que hizo Matteo Angeloni hace menos de 15 años, no hace mucho, que tomar la decisión de cero, de hacer la orquestación de un hombre de 3 horas, como la estamos escuchando, Atahualpa, es realmente digno de una felicitación especial, porque ha absorbido toda la atmósfera que necesitaba de la era, ha absorbido todas las necesidades para cada una de estas escenas de acuerdo a la importancia estética de lo que está pasando arriba del escenario. Y justo, mira, ya inmediatamente Natalia Bravo puso la escena del acto segundo para poder ilustrar lo que dijo el maestro Andrea Fotti, que presten atención cómo en esta escena de las amigas de Cora, después vamos a hablar con la soprano Sabrina Gardes, y cómo las atmósferas están rápidamente puestas a disposición de los instrumentos, ¿no? Cómo maneja las cuerdas, cómo maneja la percusión, cómo hace los momentos triunfales gigantes, cómo maneja un coro grande, cómo maneja los recitados, pero sin abusar de eso, como quizás lo pudiera haber hecho un compositor que quería seguir a Verdi. Estamos hablando de un Verdi después de Aida, por supuesto que ponemos Aida porque es el mismo libretista y porque es una ópera que quizás muchos de ustedes puedan tener acceso o hayan podido disfrutar en vivo. Pero la verdad que es un encuentro entre Matteo Angeloni, que reconstruyó la partitura, y este genio de Carlo Enrico Pasta, que hace que esta ópera sea tan interesante como, bueno, como así también Verdi nos hace creer que pasa en Egipto una danza que inventó él. Acá no, acá tuvo los sonidos folclóricos originales para llevarlos a la partitura. Ma, grazie mille, Andrea Fotti, so che questa sera il teatro sarò pieno, como a Domenica, sí. Sé que está todo vendido y hay una euforia que el Viva el Perú va a estar presente con esos compases del himno nacional. Ma, dopo tanto dopo tanto lavoro, en pochi giorni, y cercando la perfezione, como hai fatto con cada cantante, cada corista, cada ballerino y cada uno de los instrumentistas, ¿sei contento de questo triunfo con el público, caro?
4: Sì, assolutamente. Sono molto felice soprattutto di aver partecipato a un qualcosa che non era solo mettere in scena un'opera, ma era mettere in scena un pezzo di storia di questo paese, un pezzo di storia importante che il pubblico ha riconosciuto con grande emozione. Questo devo dire ha emozionato anche tantissimo me, perché vedere domenica è successo anche qualcosa di molto bello, perché quando alla fine dell'opera Cora, poco prima di morire, dice sento risuonare l'inno, l'inno del popolo redento, quando inizia l'inno, lì c'è stato un momento, il pubblico durante la musica ha cominciato ad applaudire perché era talmente tanto l'entusiasmo che non riuscivano a star fermi, e questo è stato molto molto emozionante, e l'hanno dimostrato anche subito dopo, gli applausi veramente incredibili, un pubblico entusiasta, e sono felice, e come ho detto in un video del teatro, appunto, che mi hanno chiesto questa cosa, ho detto io credo che quest'opera meriti di andare oltre il teatro municipale, andare oltre l'America Latina, andare, tornare in Europa, tornare ad emozionare, perché è un'opera che veramente ha moltissime potenzialità. È un'opera di grande importanza, non solo storica, ma anche per restituire, diciamo, una dignità, perché io dico sempre va bene vivere della tradizione, però credo che il nostro compito come musicisti sia anche questo, cioè quello di poter portare alla luce musica di grandi compositori che per motivi semplicemente storici, di contingenze, di incontri e di fortune o sfortune, non hanno avuto la stessa possibilità di altri compositori di essere ancora oggi conosciuti. Quindi credo che sia un nostro dovere, un nostro compito poter fare in modo che questa musica possa continuare a risuonare in altri luoghi, in altri teatri, e a emozionare esattamente come sta emozionando il pubblico di Lima.
0: Grazie per tue parole, dice, bueno, justamente sí que estaba muy emocionado y dice, nunca se imaginó las dimensiones que iba a llegar esto cuando Cora se suicida por su patria y empieza a decir que los sonidos del himno nacional...
3: Escucha el himno, que puede escuchar.
0: Va a dar un cambio brusco en la historia y sobre todo en nuestros días, ¿no? Tanto Perú como Argentina está viviendo un momento histórico de separación, como ocurría hace 500 años con Pizarro y con Atahualpa.
3: El maestro Andrea Foti recuerda él haberse emocionado con la participación del público en el momento que la gente no se puede contener cuando empieza a sonar ese
0: sobre
3: himno.
0: Las palabras.
3: Hay como una especie de sentimiento incluso patriótico por parte de los peruanos con esta ópera que el maestro dice que realmente debería salir de gira y ser exhibida. Y que es uno de los deberes de los compositores, de los músicos, dice, dar a conocer obras de compositores tal vez no tan conocidos como es el caso de Pasta, ¿no?
0: Exactamente. Gracias mille, Andrea. Merde per questa sera.
4: E buona continuazione, è stato un piacere.
0: Y sentiamo la parte que tú avete detto, ¿no es cierto? Vamos a escuchar lo que él había propuesto.
3: Vamos
4: benissimo.
3: Grazie mille, maestro.
4: Grazie a voi.
3: Vamos a escuchar entonces la escena y el dúo del acto segundo de la ópera Atahualpa de Carlo Enrico Pasta. Es el nombre del compositor ítalo-peruano que vivió entre los años 1817 y 1898. Los intérpretes son la soprano Sabrina Gardes como Cora, el tenor Mateo Roma como Soto, la soprano Elizabeth Guerrero como la amiga de Cora, acompañados por el Coro Nacional del Perú, con dirección de Javier Zúnico, y la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima, bajo la dirección del maestro Andrea Foti. La duración, 18 minutos 27 segundos.